che la fede sua complete i vanno dire mona fa notre ronde il regiment.

0: presente, madon.
1: E non è questa promessa.
0: Ne pure sape qua, e tutte donne, tutte donne.
2: Qui scuse sono diverse.
0: E tutte qua,
2: e tutte
0: qua. Qui scuse
2: sono amore.
0: E tutte ma, e tutte ma.
2: C'è